la qual fumasse una pallida sombra a procura del sol. Io tengo tutto, completamente tutto, come la vita.